il traffico. Il traffico è stato duro, mica. Yeah. Sì, sì, vengo remontando, mica, perché sei corretto.